vita. Questa notte fino alla mattina, forse alla felicità.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: È mezzanotte e 25 minuti.